Che vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.